0: te ne nacco mai. L'istorio vertadiero de 4 trovadus de Carcassonne, partis per fare le musico di Gilendrec, o giamai di Guna, vi ho pas posché giugar. Gilendrec, o denaro della montagna, 4 cassers vo regardo. Gilendrec, che tutti i musicians, quand ne parlo, tremblon.
1: Lo primier cop

0: Se raccontavo di lui là c'è tutta la regione, che lo Simone è molto forte, che comprignò resa la musica o il fil d'amor.
1: Abbiamo davanti adesso un nord barbara, ma sta bando di chiudere le zizze, per gettare in un maledizione su nostro trovarus e tutti i nostri intermittenti, e che tempo è che il tens, di cui puoi pas giocare la sus che un musico che si ho, e mai dei musicoli salvacci, come lo rap o la techno. Quand c'est une tournade, fais-y au bel tense, mais à couvrir et pas de tense, le sol se mettait à trembler, et toute le ciel en égrégea. Et crac, une troque s'est d'ouvrir. L'oubassiste y désapparaît.

partis per fai le musico di Zilendrec, o già mai di gula mio paspo scritugà. Zilendrec o denaro della montagna, quattro cassers mo regalo. Zilendrec che tutti i musicians che ne parlo, tremblon. Lo primo cop che

fumisso Yamagata. L'astruz, buks, aveva giocato l'astruz, utenza e

0: Se raccontavo di lui là c'è tutta la regiù, che lo Simone è buon fort, che comprigno resa la musica o al fin d'amor.
1: Aiutava là adesso un nord barbara, me sta bando di chiul benesiz, per gettare in un malediction su nos trovarus e tutti los intermitens, e che dempe a quel tens, de gul pugno pas jugar la sus che un musico che sio, e mai di musico de salvaces, come lo rap o la techno. Pensen tornats fasio bel temps, mas a codur et pas de temps, lo sol se mettet a tremblar, e tot lo cel a negrejar. E crac, un troc se d'origuet. Lo bassiste desapare.

0: Se raccontavo di lui là c'è tutta la regione, che lo Simone Montfort, che comprendeva resa la musica al fin d'amor.
1: Aiutava là adesso un nord barbara, messa a bando di chiurvenesiz, per gettare in un malediccio su uno strovarus e tutti gli intermittenti, e che dempe a quel tens, di gui puglio pa giocare a suschi d'un musico che sio, e mai di musico del salvaces, come lo rap o la techno. Pensa in tornats, fasio bel tens, ma sa codure e panze tens, lo sol se mette a tremblò, e tut lo se la negreggia. E crac! Une troupe s'est d'origine. L'oubassiste est désappointé.